mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, anche tesse baronesse, marchesane, principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

billete. Billete, alfa queste contadine, cameriere, cittadine, quanto teste

la passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.